La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: di Bovolone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire.

0: Eccolo qua il nostro Hathaway, Ride My Heart, prima ancora in Network on Passion. Ora risentiamo anche Just a Funk, la bellissima Special Love ed Unconditional, Rushing Groove.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ed era Unconditional con Russian Groove e ancora il Just Funk, la bellissima Special Love, un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: 1990 suona Carry On di Magic Box e B.A.R. con la voce di Roxy e Come Together.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Together e Magic Box con Carry On, la voce quella di Tristano, a chiudere questa puntatona di Botta 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento come sempre questa sera alle ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
3: dalle 11 alle 13
2: su Radio Company.
1: Radio Company Snack. Radio Company.
3: Ciao amici, buongiorno, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company, sempre presente nelle vostre giornate per cercare di capire insieme che tipo di giornata ci aspetta, che tipo di weekend ci aspetta, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, uscire di casa, socializzare, avere a che fare con gli altri, oppure forse ci conviene rimanere dentro casa nostra. Se abbiamo il condizionatore, tanto meglio. Siamo pronti a partire, ma prima di leggere il primo segno, come sempre io vi ricordo di seguire Radio Company sui nostri social, Instagram, Facebook, TikTok, noi siamo sempre presenti, e anzi lo sfigometro è molto presente perché ogni lunedì alle ore 7 puntuale c'è l'anteprima, quindi se volete essere non preparati di più, ecco, vi consiglio di seguirci sui nostri social, e poi per riascoltarci in qualsiasi momento o ascoltare ovviamente la diretta, riascoltare qualche podcast, qualche registrazione, insomma recuperarci in qualche modo, se non potete seguirci live, se non potete ascoltarci direttamente dalla radio, vi ricordo scaricate l'app di Radio Company, così non avete scuse. Detto questo, fermi lì perché tra poco si parte con l'Ariete.

Buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company Ariete. Partiamo da voi, weekend è spensierato davanti a voi, avete voglia di stare con gli amici in leggerezza, organizzare tutto quello che vi pare e poi vi seguiranno tutti. Sfigometro meno 19, rotometro 97%. Toro, oggi forse siete un po' sottotono, però dai, ci sta, siete stati al top tutta la settimana, stare bene, forse ad essere felici, stanca, avete ragione. Sfigometro meno 17, rotometro 84%. E poi gemelli, ragazzi, che dire, avete una grande voglia di viaggiare oppure magari avrete anche semplicemente voglia di ferie, ecco, comunque approfittate di questa voglia. Sfigometro meno 15 e rotometro 81%.

Amici del cancro, buongiorno, questo è lo sfigometro di Radio Company e tocca a voi. Weekend super carico, per voi avete tutte le carte in regola per passare un weekend memorabile. Sfigometro meno 20 e rotometro 96%. Leone, voi se avete qualcosa da dire, ditelo, non fatevi scrupoli sul da farsi. Spesso le persone che vi vogliono bene aspettano solo voi. E allora andate, dai, sfigometro meno 17, rotometro 86%. Vergine, grandi soddisfazioni per una relazione appena nata, che sia d'amore o di altro tipo di rapporto, insomma vi farà stare comunque bene, quindi godetevelo. Sfigometro meno 20

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatacpark.com.

Ancora buongiorno, ciao a tutti, io sono Carlotta e questo è lo Sfigometro di Radio Company, sempre presente con voi dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì all'interno della Family, puntuali, ore 7:30, puntuali, insomma, ci proviamo. Il sabato mattina, come sempre a quest'ora, siamo pronti con la nostra seconda tranche di segni, bilancia, ripartiamo da voi. È tutta la settimana che Marte, Giove, contrari, vi mettono i bastoni tra le ruote. Portate pazienza, accettate questo momento senza farvi prendere però dallo sconforto. Sfigometro meno 4 e rotometro 2%. Scorpione, il consiglio che noi vi diamo per questo weekend quantomeno è di prendervi del tempo per voi, rilassatevi. Lo stress insomma sta iniziando a rendervi un po' insopportabili, un po' fastidiosi, quindi fate un piacere agli altri e prendetevi una pausa. Sfigometro meno 15, rotometro 82%. E poi Sagittario, dovreste prendervi una bella casa in montagna, isolati anche voi da tutto e tutti, siete insopportabili ultimamente, mi dispiace dirlo, l'ambasciatore non porta pena, abbiate pazienza, però la vostra scarsa propensione al dialogo intesisce tutti quanti i vostri rapporti e non fa bene né a voi né a noi. Sfigometro meno 7 e rotometro 4%.

turno questo sabato è tutto per la famiglia, uno dei pochi aspetti che vi sta facendo stare sereni. Se avete un telefono magari aziendale, ecco, spegnetelo perché non siete reperibili. Spigometro meno 17, rotometro 86%. Acquario, tempo di riflessioni necessarie, magari sotto l'ombrellone, leggendo un libro, facendo anche una passeggiata in montagna, perché no, godendovi questi magari 14 gradi del condizionatore, perché no? Insomma, riflettete, voi sapete su cosa, ma insomma, se c'è qualcosa che vi porta alla riflessione, fatelo. Spigometro meno 13, rotometro 76%. E poi pesci, la luna nel vostro segno rende finalmente tutto più facile, intuito, capacità di comprensione rendono rapporti con gli altri ancora più sereni. Spigometro meno 19 e rotometro 88%.

0: Abbiamo finito, amici. Grazie come sempre per aver seguito lo Sfigometro, che torna puntualissimo lunedì alle 7:30. Puntualissimo, come dicevo prima, dipende. Insomma, noi facciamo del nostro meglio per poter essere puntuali, però io non garantisco, ecco, prendetevela con Ale De Biasi. Detto questo, comunque ci proviamo ad essere puntuali dal lunedì al venerdì alle 7:30 all'interno della Family, sabato mattina a quest'ora, come sempre alle 7, quello sì che è puntuale lo Sfigometro, l'anteprima dello Sfigometro sui nostri social, quindi seguiteci su Instagram, Facebook, anche su TikTok, e poi scaricate l'app di Radio Company sempre per seguirci dappertutto e per ascoltarci in qualsiasi momento della nostra giornata, anche quando non siamo in diretta, ovviamente, con i nostri podcast. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 3,99, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente arancione!

0: detto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAEG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.
13: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Sheila, Tondo Tondo, Soul Providers e Michel Schellers con Rise. Qui su Radio Company, poco prima invece abbiamo ascoltato un singolo nuovo nuovo e proprio guardando il palinsesto della radio stavo pensando a quanto è bella la radio, perché veramente ognuno di noi ormai ad oggi è abituato ad avere la propria app di streaming, no? Dove hai le 20 canzoni che ti piacciono e in loop ascolti sempre quelle fino a che ne diventi ossessionato e dopo essertene ossessionato poi le vomiti, perché a me questo succede, quando ascolto una canzone la ascolto all'infinito fino a che non mi fa schifo. Grazie alla radio invece riusciamo veramente ad ascoltare dischi di ogni genere, di ogni epoca, facciamo salti da tra decenni e decenni e tra generi e generi, ed è proprio questo il caso, perché quello che abbiamo appena ascoltato era un disco dell'anno 2000. Tra pochissimo invece arriva una nuovissima collaborazione, un disco che ascolterò insieme a voi per la prima volta proprio oggi. È una collaborazione internazionale tra una superstar colombiana, si chiama Fade, non lo so se il nome vi suona, i dischi sicuramente sono molto molto riconoscibili, non in questo caso però, perché ha fatto uscire un mixtape completamente a sorpresa, senza nessuna promozione che è stata fatta né sui social né sulle testate giornalistiche né su nessun mezzo di comunicazione. Mixtape composto da soli 5 pezzi che però spazia molto, nel senso che non è il suo solito genere, non è il suo solito singolo, anzi è un omaggio all'hip hop classico, quello della New York degli anni 90, quello un pochino underground, quindi un pochino più figo. Per fare questo bellissimo omaggio, tra l'altro ha scelto, passando dal reggaeton all'hip hop, ha scelto un nostro artista, perché la collaborazione è proprio fatta con Sfera Ebbasta. Li ascoltiamo quindi subito, Sfera Ebbasta insieme a Fade, il disco nuovissimo si chiama Piensa in Me.

0: e Judy Ranks con I See You. Siamo quasi in conclusione della nostra seconda ora insieme e quindi è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante con le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo gli esteri.
1: Sì, con la delicata situazione in Medio Oriente. In Svizzera si attendono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nuovi raid israeliani intanto in Libano, almeno 16 morti. Rogo in resort a Santo Domingo, morta un'italiana. Uno scontro tra uno scooter e un SUV in Versilia, muore un 17enne. Ancora cronaca ai mondiali con la prima vittoria del Brasile. Tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

mente insieme per una grande emozione. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: nostro successo del presente, Elisa con Amore è. Dal passato invece abbiamo riascoltato Peter Gabriel con Shock the Monkey. Come anticipato poco fa, abbiamo chiuso le nostre due ore insieme, ne abbiamo una di fronte a noi, ma adesso è arrivato il momento di lasciare la parola ad Egidio Ferrante per le Company News delle 13, anzi delle 13 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il negoziatore americano Witkoff si sta recando in Svizzera per incontri con rappresentanti iraniani. Tra questi è atteso anche l'inviato speciale iraniano per gli affari nucleari, Araghchi. Siamo pronti a procedere con l'accordo se gli USA dimostreranno serietà, fa sapere Teheran. Secondo fonti pakistane, i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1-2 giorni. Nuovi raid israeliani hanno colpito il Libano causando almeno 16 vittime. Hezbollah ha replicato affermando: abbiamo il pieno diritto di reagire. La situazione resta tesa dopo le dichiarazioni del presidente USA Trump, che ha chiesto a Israele di sostenere una tregua nel conflitto. Una donna italiana, Francesca Valentino, è morta in un incendio scoppiato in un resort a Bahia Ibe, nella Repubblica Dominicana. Colta da una crisi respiratoria sulla spiaggia, è deceduta per inalazione di monossido di carbonio. Il ministro Tajani segue l'emergenza, mentre l'ambasciata italiana coordina l'assistenza e i rimpatri. Previsti voli speciali per circa 280 connazionali. Un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione a U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo, l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa. Il presidente Mattarella, nella giornata mondiale del rifugiato, ha sottolineato come sia possibile opporre alla logica dei conflitti e delle persecuzioni la forza della pace. La Costituzione italiana riconosce i diritti umani e il diritto d'asilo, ponendo l'accoglienza tra le proprie pratiche. A maggio i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 3% su base annua, segnando la crescita maggiore da novembre 2022. È il 17esimo mese consecutivo di incremento per le famiglie e l'11esimo per le imprese, secondo il rapporto dell'ABI. La nave GNV Azzurra, partita da Porto Torres e diretta a Genova, è stata bloccata a largo della Corsica a causa di un incendio in sala macchine. L'incendio è stato estinto dal personale di bordo. A bordo 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio, nessuno dei quali risulta ferito. La nave sarà trainata fino a Porto Torres con rientro previsto nel primo pomeriggio. Domani aumentano a 8 le città italiane a rischio caldo con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Le nuove città interessate dal massimo livello di rischio sono Bolzano, Milano e Rieti, che si aggiungono a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Previste nel fine settimana temperature superiori alla norma di ben 8-9 gradi. Lo sport calcio: dopo l'inizio incerto contro il Marocco, il Brasile si riscatta battendo Haiti 3-0 ai mondiali. Gli Stati Uniti superano l'Australia 2-0, vincono anche Marocco e Paraguay, entrambe per 1-0 rispettivamente contro la Scozia e la Turchia di Montella, già eliminata. Questa sera in programma Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. MotoGP: Ogura su Aprilia conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese con 1,51 e 139 precede Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. In seconda fila ci saranno Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Per Ogura è la prima pole nella classe regina. Il meteo oggi: bel tempo su gran parte del paese, temporali a ridosso di Alpi, Prealpi e dell'Appennino centro-settentrionale, temperature in aumento ovunque. Domani ancora soleggiato su tutta Italia, pomeriggio sera con sviluppo di temporali a ridosso di Alpi, Prealpi e Appennino, temperature stabili con valori ancora molto alti. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company.

Club, i nostri Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Apriamo così, amici e amiche, la nostra ultima ora insieme. E come sempre ve lo dico, la riconoscete questa base, la sentite questa musichina? Vuol dire una cosa soltanto, ovvero che apriamo le porte del companiversario. Che cos'è il companiversario se non lo conoscete? È uno spazio che noi di Radio Company vi lasciamo per poter fare e mandare tramite noi un augurio speciale a una persona alla quale volete bene. Può essere un compleanno, può essere un anniversario, una ricorrenza speciale in generale, quale che sia, ci pensiamo noi a farla. Le regole sono molto molto semplici. Intanto già vi anticipo che sono molto felice di dirvi che non, per oggi non ci sono, cioè ci sono posti disponibili tutta l'ora, nessuno si era prenotato. Sembra che il 20 giugno 2026 nessuno compia niente, non succeda assolutamente niente di bello per nessuno, ma com'è possibile? Quindi vi lascio le istruzioni, perché oggi per oggi avete un'oretta di tempo per poter fare gli auguri a chi volete. Le istruzioni sono semplici, basta che mi mandiate un messaggio al 333 2688 688. Lo ripeto, 333 2688 688, con il vostro nome, con il nome della persona che vorreste contattare, il suo numero di telefono, così la chiamiamo noi e la portiamo in diretta, e ovviamente magari anche una bella dedica da fare che provvederò a leggere per vostro conto. Quindi mi raccomando, avete tempo, un paio di canzoni, mandatemi messaggi così cominciamo a chiamare le vostre persone care.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: One of Us nel nostro comp'anniversario. A me viene un pochino da ridere e un pochino da piangere contemporaneamente, perché intanto sono molto felice perché in tanti ci avete scritto di chiamare le vostre persone più care per fare auguri di compleanno. Bene, sappiate che ne abbiamo chiamate 4. Allora, uno non ha voluto venire in diretta, ha detto assolutamente no, non mi interessa, no, non voglio sentire niente. Ho detto guarda, se vuoi ti leggo il messaggio comunque della persona cara. Sì, vabbè, sentiamo. C'è Michela che ti vuole fare questa dedica, dice che sei una persona col cuore meraviglioso. Ah, vabbè, grazie, arrivederci. Ah, ok, salve. Le altre, una non ha risposto, mentre le altre due ci hanno chiuso il telefono in faccia mentre parlavamo, mentre gli stavamo spiegando che c'era qualcuno che gli voleva fare questa sorpresa. Quindi noi, se volete, adesso ci riproviamo, perché tanto siamo qua, abbiamo ancora mezz'oretta a disposizione, lo possiamo fare. Però questo è un appello a tutti voi, amici, circondatevi di persone migliori, perché allora purtroppo la gente non si fida e quindi decide di chiudere il telefono, o sono brutte persone, oppure Gianluca Pacini tu gli metti paura. Perché dovete sapere che il comp'anniversario funziona così: noi pre-chiamiamo la persona onde evitare di chiamare a vuoto che non ci risponda. E il nostro Gianluca Pacini, che è in regia, li saluta e gli dice: guardate che c'è una sorpresa per voi, tra pochissimo sarete in diretta. Tutte le persone ti chiudono il telefono in faccia, Gianlu, quindi le forse gli metti paura.
1: Le ho spaventate, scusate.
0: Può essere, ci riproveremo comunque. Se volete continuate a scriverci, che se possiamo provare con altre persone meglio.

0: vittoria, amici e amiche, ma sembra che dopo mille peripezie siamo riusciti a contattare la prima persona di oggi al telefono per il nostro primo comp'anniversario. Abbiamo Fabiano, buongiorno Fabiano.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ciao,
1: a voi.
0: Ciao, ben trovato, ciao. Come stai?
1: Bene, grazie. Conto che ho 61 anni, quindi star bene è già una vittoria.
0: Oh, beh, che bella positività. Hai 61 anni, tra l'altro, oggi, vero o no?
1: Oggi.
0: E allora tanti oggi. Auguri, Fabiano! Tantissimissimi auguri! Ovviamente da tutti noi di Radio Company, ma nello specifico dalla persona che ci ha scritto di farti questa sorpresa. Hai già un'idea di chi potrebbe essere?
1: Potrebbe essere mia moglie, visto che è tra le persone in famiglia la più schizzata.
0: È la più fuori di testa ed è per questo che tu la ami, ne sono certa. E allora Fabiano, ti leggo il messaggio che ci è arrivato per i tuoi auguri. Dice: oggi compie gli anni mio marito Fabiano, tanti auguri amore per i tuoi 61 anni portati da Dio, sei sempre giovane, hai tante e basta, altrimenti ti monti la testa. Da Sonia.
1: Ah, bellissimo, bel messaggio, veramente bella.
0: È vero che ti monti la testa se esagera con i complimenti?
1: Sì, è vero, okay. Io ho questa tendenza qui di montarmi la testa.
0: E allora, giovani hai tante, ce lo facciamo bastare anche a 61 anni, va bene?
1: Va bene.
0: Festeggiate insieme Fabiano, ti rinnovo gli auguri da parte mia, da tutti noi di Radio Company. Auguro a voi e alla tua famiglia un bellissimo weekend.
1: Grazie.
0: Ciao Fabiano.
1: Grazie.
0: Un abbraccio, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Parliamo di Bruno Mars, cari amici. Nuovo singolo, doppia data San Siro per il The Romantic Tour. Bruno Mars è tornato protagonista con un nuovo singolo intitolato On My Soul, fuori da un attimo, praticamente da ieri, venerdì 19 giugno, estratto dal suo più recente album. Il brano ha delle sonorità meravigliose per tutti gli amanti dei suoni che ci riportano indietro nel tempo, i suoni della Motown anni 70, conferma anche quell'estetica, l'estetica di quei progetti incredibili di quegli anni. L'artista sarà inoltre in Italia, come sappiamo impossibile andare al suo concerto oggi perché biglietti non ce n'è, sono stati venduti tutti praticamente in tempo zero appena chiaramente si è saputo di questo grande evento, insomma nel corso di questo periodo zero, niente, nemmeno dopo due giorni non c'era già più niente. Bruno Mars, come vi dicevo, sarà in Italia tra poco, il 14 e 15 luglio, un mese quindi, con due concerti allo Stadio San Siro nell'ambito del The Romantic Tour, che conta oltre 70 date in tutto il mondo.

0: Company.
1: Una nuova generazione di artisti colombiani ha voluto rivisitare il brano che abbiamo ascoltato questo pomeriggio, che ci ha riportato indietro nel tempo, perché è stato pubblicato inizialmente nel 1993. Il titolo era I Like to Move It. Ovviamente all'interno di questo collettivo poteva mancare J Balvin, e no, anche lui c'è. Tra un attimo ripartiamo. Buon sabato pomeriggio, sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Dream su Company Alex Warren. Cari amici, benvenuti, buon fine settimana a tutti voi, un grande abbraccio a tutti i maturandi che hanno già affrontato le prime prove scritte e adesso ragazzi, dopo gli iscritti ci sono gli orali, quindi in bocca al lupo a tutti voi cari amici. Ripartiamo subito con Saif, buona domenica, tra un attimo su Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Company.

0: Radio Company.
1: Lady Gaga e Dolce hanno firmato la colonna sonora con Runaway, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che ha ottenuto un successo incredibile anche nel nostro paese. Buon fine settimana a tutti voi cari amici e buon sabato con Radio Company. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto e poi ancora Company Maximum, come ogni sabato tra le 2 e le 5. A tra poco!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Company.
1: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato. Sono Tanitia Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Ricominciamo subito con una collaborazione voluta da Simone Benussi. Eh sì, questo è il suo nome, il nome di Mace. Progetto realizzato questo insieme a Salmo e a Colapesce. Hai presente le stesse cose che commettiamo, gli stessi errori? Non riusciamo, anche con tutta la buona volontà, a rivedere un comportamento che non ci piace. Ecco un po', questo è il mood centrale di Cattive Abitudini su Company.

0: Company.
1: Rielaborazione in chiave house con suoni contemporanei della celebre hit dance degli anni 2000 del gruppo italiano Milky. Qui ci hanno messo la mano soprattutto lui, David Guetta. Amici, benvenuti, Just The Way You Are. Ascoltato questo pezzo cantato e anche ballato, direi va bene così. Una piccola sosta e poi ripartiamo. Buon sabato, amici, davvero buone vacanze a tutti voi con Radio Company.
0: Massimo
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
0: Company.
2: Radio Company Massimo. Radio Company Massimo.
1: Ciao amici, benvenuti, buon sabato. Ripartiamo subito con un artista che ama fare tante cose. È stato definito un concerto sfilata, il suo, di recente. Ci sono ancora molti impegni che naturalmente lo vedono al centro dell'attenzione dopo i grandi concerti che si sono già tenuti nel corso di questo mese di giugno. L'artista, adesso ti svelerò il suo nome, ha ancora un evento molto importante. Ci sta lavorando tanto. 10 luglio lui sarà a Messina, ultima tappa del tour estivo nei grandi stadi per quanto lo riguarda. Poi ha dichiarato alla fine di questo evento: voglio fare un grande, lungo, meraviglioso viaggio, un lungo viaggio in giro per il mondo. Achille Lauro.

0: Insieme a un grande personaggio della musica degli anni 70, rivisitato da Bob Sinclair, questo pezzo di Showrunner, sì, Ron, si conclude anche questo viaggio di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre, grazie anche a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.